0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Fandangos, canta Manuel Vallejo con la guitarra de Antonio Moreno del disco Cante Flamenco Republicanos.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Manuel Agujetas canta por Fandangos con la guitarra de Pepe Ríos en la fiesta de la Bulería de Jerez 1997.